0: Klapa!
1: 69 drugi put.
2: Rekvizite, pokupi kišu broj do
3: WhatsApp. Ćao, vidimo se sutra. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10